0: vives sin pausa.
1: Sin pausa. Sin pausa. Sin pausa.
2: What did she say?